trovai un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

0: cielo cavernicolo.
1: Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento quello non

0: that your music has softened a lot.
1: Is that the question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazione. Dimensione storica. Porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini. Agita fiori. Giubilo. Gloria.

mangeremo nuvole, dormiamo a fonda sulla luna. Notte per notte, quante volte